0: tanto se ne muovio.
1: Ia, ia,
0: fai sa cucca io salame.
1: Ia, ia,
0: tu da sogno un truppone.
1: Ia, ia,
0: e ho passato il mio lavoro, ho fallato il suo lavoro, e stai buono il tuo lavoro.